Poi sapere il volo a mia data, lui garrella, lui garrella, e se mia data. E ragazzi, mi cava una data.

Poi papà paura slatti su un sacco di rintanetti. Poi papà paura slatti su un sacco di rintanetti.